sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

stato detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.